0: tots els podcasts de Perifèries a btv.cat.
1: Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, e l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite.

cielo chiaro e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì senza legami colorate e immobili così.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormetti.

0: Sì.
1: La cambierà la vaina, bava ni un dia che passa tronco. Vai ma passa ti piglia un quinto. E al final la mancava ronco.
2: Le vai di Camila, tia.